0: wahini fata wo wotu wahinga kufukono sumate
1: wahini
0: zaya wotai wotimoda wahini.